0: normally have spouse and or essential available, like if they're either covered, Sam 374 to be in custody, subject causing a verbal disturbance to ask me as well. 3800
1: Sam
0: 374.
1: Sam 394.
0: Sam 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394. 394